0: tombe, pot ap met yo.
1: Alo se sa dam nan di el.
0: Ah oui, se sa el di. Mem le a Jezu di fom. Fwa gran anpil. Ke sa fet, jan vle la. Mem le a Jezu di fom.